Potrei gustare in parola da me coi vosi solo. I danno si mi hanno dato, non è che tu prejoli non liuba. Tanto tu cacci cu cigaro e paro, mamma sa da San Machine.